balila sandu di Bali na mudo mudo digoyang baru di karua dicari apo nanti bo matanang tanang manjago sansai deng.